0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: El Cabrero canta por bulería con la guitarra de Paco del Gastor en la Torre del Cante de Alaurín, 1992.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: José Galán cantando la caña.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Fandangos de Pepe Aznalcóllar. Miguel de Tena con la guitarra de Antonio Patrocinio Hijo.